0: Bravo, sì, c'è da uno.
1: Fortuna.
0: Jeremy's at UMC under B-77's 20i. Check on the condition of one of the...
1: Okay.

0: Bicentenario.
1: E che no?
0: Diciamo che non stiamo venendo in famo con tutti i film.
1: Siamo molto più